0: della Matà Old School.
1: Uno, due, tre, quattro.
2: Ben niño hermoso.
1: Uno, due, tre, quattro.
3: E wey, cos'è la Wishy la ora? La Wishy la ora? Senta il lento. Come si chiama correttamente?
0: Wincha aislado ora.